0: grande.
1: Are you recording that?
2: Yeah, I have it.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

la strada. Tu mi tieni per la mano, caro caro, nel giardino. Tu mi vieni

0: vorrei tornare da quell'uomo dei palloni.
1: Piano piano, dice Silvia, poi finisce tutto qui.

0: dice la mamá, vieni su.
1: Torna presto.
0: Io faccio sì.
1: Poi finisce
0: tutto.